0: Kuschelsound? Wir liefern dir den Sound fürs Kuscheln. Ob mit dem Teddy, deiner Decke oder deinem Schwarm. Kuschle.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.